A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Amica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene. Allora, la buona giornata, dicevamo, oggi è venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, siamo un passo, chiaramente ad un passo dal giugno, mese di giugno. Ieri crollo di Sinner, Jannica Parigi si arrende perché per un malore è un passo alla vittoria. Ero senza energia, ma non per il caldo. Ora devo capire, dice Sinner, il suo crollo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia: fondi di coesione per il caro energia, la svolta del vicepresidente esecutivo della Commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni europee. Non sono un bangobat, Meloni. Non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. Intesa Iran-Stati Uniti, ma Trump chiede 48 ore, raid su Beirut, una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni, Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti, Abruzzo presa la banda dei colpi ai bancomat, una telefonata ai carabinieri notte lo scorso 25 marzo alle 3:20 da parte di un cittadino ha fatto scattare l'allarme, al telefono la segnalazione di 4 persone che si trovavano davanti alla banca in via Roma Coronella, arrivati con Alfa Romeo Giulietta Bianca. Non è riuscito, grazie alla presenza della maschera di protezione in acciaio, doveva essere quella di far saltare con una marmotta un ordigno esplosivo artigianale. Questo accadeva a Coronella. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto, bene. Allora, andiamo pure adesso, ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare alla grande. Allora, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora apriamo prima parte, siete i benvenuti e adesso signori andiamo subito con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce. Sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo, prego. Un attimo soltanto e ci siamo, ricominciamo e andiamo subito chiaramente a per questo spot, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro

0: un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
1: Case, controlli con geolaser, 2 mesi per responso, il fascicolo per crollo colposo resta senza indagati. Parliamo della frana appunto a Silvi. E ancora, conceneritore, dubbi sulle procedure, ad Atri in commissione vigilanza i contestatori hanno chiesto modifiche al piano rifiuti regionale. A Nereto, trovato morto a 40 anni nella sua casa, Matteo Armilei era riverso a terra, scoperto vigile del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Operaio e padre di 2 figli, è stato fatale probabilmente un malore, responso dagli esami tossicologici. E ancora, Forlino, maggio del Consiglio, seduta straordinaria a Sant'Egidio della Liberata, in aula ricordo del consigliere vittima di un incidente stradale. Ancora andiamo avanti. Dunque, via delle Vel, 300 firme contro il doppio senso, il comitato contrario alla modifica, raccolte 200 sottoscrizioni in un solo giorno, evoluzione sostenibile sia alle auto nel sottopasso di via Sauro, ma serve un piano. Continua la festa del festival delle bande. Oggi c'è la banda del Giappone in piazza Bozzi a Giulianova, bellissima iniziativa sicuramente, anche perché la banda piace a tutti. Dunque parte il mercato contadino di Giulianova, pronti i primi 5 banchi. E ancora, piano urbanistico a Roseto, cambiano i tecnici, ufficiale la risoluzione del contratto con il gruppo Mate, il comune può procedere con la nomina di nuovi progettisti. I chiarimenti di Pavone, questa decisione ci permette di partire con percorso aggiornato. Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuoco in spiaggia, le guide, gravi ripercussioni ambientali. Questo è quanto per i festini notturni che si fanno appunto al Borsacchio. Lunghe code attese al distretto sanitario di Roseto, cresce la polemica, racconto di una cittadina, avevo 30 persone davanti, è dura per chi sta male. Ucraina e Pineto, trasloco fine dell'assistenza, i rappresentanti della prefettura indicano quale questa sua alternativa nell'incontro con i rifugiati, in 100 protestano in sala. I profughi si rifiutano di lasciare gli alloggi per trasferirsi da giugno in strutture del nuovo gestore dell'accoglienza. E ancora, io non so se si va in Ucraina, protestiamo, ci lasciano dove stanno, oppure in Russia oppure in altre parti. L'Italia è il paese Bengodi, cioè qui facciamo, ognuno fa come si pare. Va bene, andiamo avanti. Soprattutto gli stranieri. Zona industriale, nessun allarme. Sapete, adesso ne parliamo di questa notizia, sapete che succede anche? Perché nei negozi degli stranieri, sapete cosa fanno? Per 2 anni sapete che la Guardia di Finanza non può andare a toccare nulla, eccetera, eccetera. Dopo 2 anni cambiano intestazione, va bene, non mettono un altro signore, anche perché sono in centinaia, quindi figuriamoci, va bene, e si va avanti. Per cui a pagare le tasse restano solamente quei pochi fessi che siamo noi italiani. Vabbè, dunque, zona industriale a Pineto, Dell'Orletta, il sindaco Alberto Dell'Orletta replica al comitato, i dati sulla qualità dell'aria sono nella norma, perfetto. A Montesilvano, spaccia crack sulla strada parco, preso nei guai un 50enne pescarese, dopo il fermo scatte bizze in casa, in camera nascondeva 9 grammi di cocaina e bilancini, tra le altre cose. E allora adesso, signori, andiamo con la pagina dello sport. Prima arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Ok, bene così. Dunque andiamo avanti allora con lo sport. Sinner battuto dal caldo e fuori dal Roland Garros, l'azzurro domina contro Cerundolo prima di un malessere fisico nel terzo set. Uscire così fa male, ora bisogna davvero di recuperare prima di Wimbledon.

0: sofferente, il viso tirato, le gambe piantate sulla terra rossa. Parigi resta stregata per Yannick Sinner, che vince a Roland Garros, un altro che vive a Roland Garros, un altro psicodramma. A un certo punto si ferma proprio sulle gambe, non ce la fa più. Alfonsi chiarisce: l'episodio mi è stato raccontato in merito all'articolo uscito il 27 maggio riguardante l'esposto presidente della sezione AE dell'Aquila Guido Alfonsi alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Sassone. Lo stesso presidente ci tiene a chiarire la sua posizione nei confronti dell'arbitro. Credo, scusate, dell'arbitro appunto Maria Sole Ferreri Caputi, l'episodio in cui avrebbe cacciato sostanza l'osservatore reo di avergli attribuito un punteggio negativo. Beh, succede così in tutte le parti, eh. Va bene, dunque andiamo avanti anche nel calcio. Allegri ai dettagli con il Napoli, per il Milan spunta Gisla. Il profilo che piace rossonere è quello del tecnico dell'Alali, ma c'è stato anche un contatto con Pochettino. De Laurentiis trova l'accordo col mister toscano, atteso l'annuncio. Ma come fanno a prendere allenatori che... è roba da matti qui, è roba da matti veramente. Allenatori che giocano un campionato che non esiste, nel senso che sono tutti di fatti da campioni ormai alla fine della loro carriera, ma che chiaramente giocano da solo. Lì non c'è l'allenatore che li comanda sul campo, assolutamente no. E quindi, bah, non so. Vabbè, ci sono tante possibilità di ottimi allenatori. Li andiamo a prendere da Mattias Jais, tecnico del Al Ahly. Boh, andiamo avanti. Dunque, veniamo all'Italia. Inizia l'era del commissario tecnico Baldini. Oggi al via il raduno degli azzurri. Prende il via il raduno degli azzurri agli ordini di Silvio Baldini, CT ad interim per amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Marquez brucia le tappe, torna subito in pista al via weekend del Mugello per il MotoGP. C'è anche lui. Ciclismo, Giro d'Italia, vince la 18esima tappa, Paul Magnier in volata davanti a Zambanini, Milan, Busato, Strong, Thomas Silva. In classifica generale, Vingegaard a 4 minuti su Gall e 4:27 su Aresman. Sprint vincente di Magnier, Vingegaard, resta in rosa. La prossima tappa, Feltre Alleghe, si chiama così, il paesino, tappone di montagna. Dunque andiamo ancora avanti, tra poco con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante, parliamo di scuola musicale. Sentiamo un po', in arrivo ci siamo, vai, prego.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con la seconda parte dello sport, quella locale chiaramente. Dunque in Serie B il Catanzaro sogna l'impresa ai playoff contro il Monza. Sarà un po' difficile perché all'andata il Monza ha vinto a Catanzaro per 2-0. Beh, basterebbe anche un pareggio per il Monza per andare in Serie A. Pescara per attacco si pensa a Ferraris, in settimana vertice col Venezia, uno degli eroi della cavalcata per la Serie B, rientra in biancazzurro, finito il prestito alla Salernitana. Continua la Secaldo tra il Delfino e Lagunari, sul piatto Berardi, Haddad, Canavò e Padana. Barillari saluta Pineto, qui respiro aria di famiglia, dice il nuovo allenatore. Non tecnico benazzurro si presenta alla città, mi impegnerò per dare tante soddisfazioni al club. L'entusiasmo contagioso del presidente e la solidità del DS mi hanno convinto ad accettare questa sfida. Giulianova, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi che diventa ancora è il nuovo allenatore continua a essere allenatore del Giulianova Calcio. Il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore del portiere Visi. Il presidente Bucci Morricone dice: sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. C'era in corsa anche Del Grosso, appunto Alessandro Del Grosso, che poteva diventare allenatore del Genova, mentre l'altro, il fratello Federico, invece si è già, penso si sia già accasato con l'Angolana, chiaramente per via del fatto che l'Angolana questa volta ci crede, vuole andare in Serie D. Notaresco: si va verso l'opzione delle gare casalinghe a Mosciano, perché bisogna rifare lo stadio di Notaresco e quindi si andrà a Mosciano a giocare. Chieti Pistilli è ora alla stretta finale di Labio, conferma, siamo vicini all'accordo, ho presentato ieri ricorso al CONI. Io questo presidente di Labio non lo capisco, comunque vabbè, dice vicino all'accordo, ma Pistilli lo sa che dovrò pagare €1,5 milioni di buffi di debiti che ha il Chieti, oppure chi li paga questi? Vabbè, staremo a vedere, ognuno si prende le sue responsabilità. La Santa Gigliese in eccellenza vuole firmare pure il bis, sono attesi 400 tifosi alla spalla, il ritorno ai playoff al Fadini, alla Santa Gigliese può andar bene anche un pareggio. Basket: Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi, che potrebbe tornare a allenare il Roseto Basket, impazza il De Rosa, la voce che vedrebbe vicino al rientro il mister artefice della promozione da lo scorso anno. Ci si riprova ancora una volta dopo l'amara retrocessione. Bene signori, stop al notiziario, andiamo avanti perché è il momento degli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego.
1: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, gli appunti di Radio Mica. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Mica International? L'ora dei famosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora le notizie riservate, dunque subito con i nostri concorsi fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai!
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Arrechino da Sante, veniamo alle notizie riservate. Dunque, il ristorante a base di pesce, Tortoreto Alto, vi aspetta per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Prenota. Dunque, stazione servizi EP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Vediamo la raccolta porta a porta, oggi è venerdì 29, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, all'organico. Signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, andiamo pure tranquillamente avanti, è il momento della fortuna. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, concorso numero 184, scusate, concorso numero 85, vai, prego.
1: Tieni Istantaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, concorso numero 85, la combinazione vincente 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 46.324 euro, ai 4 421 euro, ai 3 33,48 euro, ai 2 6,24 euro, per la super combinazione vincente che è la seguente: 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34. E si riparte oggi venerdì, c'è ancora l'estrazione, concorso numero 86, attenzione, dunque, e abbiamo un jackpot da 171 milioni e 500 euro questa sera, dunque, 500.000 euro, 171 milioni e 500 mila euro. Passiamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte, Genova e Milano, numeri consigliati 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42, ripeto 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano, su Palermo e Roma 64, 66, 71 abbinati al 3 e 4, ripeto 64, 66, 71 abbinati al 3 e 4 su Palermo e Roma, buona fortuna anche a voi. Tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone, e ci siamo, piena estate, fa caldo, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Dunque a Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante e Foschi, ad Atria Apicella, piazza Marconi Atria, a Pietro Silvi di Pietro Pineto, a Giovanova Galle del Leone, via Gramsci, Valvulata, farmacia comunale Garrufo Santomero, a Roseto Candelore sulla via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosini, a Casalisola Gran Sasso, via Prato Grande Cerchiara, Montorio Dorisio Faradriano, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Dunque, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche, sentiamo un po', vai pure, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, Radio Amica International 48, vediamo le super classifiche del giorno, ci siamo, allora andiamo subito con la tassazione dei salari, dove la tassazione dei salari è più alta, primo posto Belgio, davanti alla Germania, al terzo l'Austria, al quarto Ungheria, al quinto la Francia, al sesto d'Italia, che è anche alta, però la tassazione dei salari. Però in Belgio, Germania, Austria, anche l'Ungheria sono al di sopra di noi altri. Domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Andiamo pure avanti, prego regia, ci siamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque siamo subito arrivati al momento dell'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, di un tratto senti la necessità di rallentare fino a quasi a fermarti. Il timore della tua vulnerabilità ti fa dimenticare che più la dissimuli e più diventa evidente. Toro, la luna in opposizione al tuo segno ti aiuta a relativizzare anche l'importanza delle tue stesse iniziative, liberandoti di un senso di urgenza. Gemelli, la giornata odierna illumina in maniera forse per te nuova alcuni credenti del tuo equilibrio economico. Cancro, assecondare le tue ambizioni nel lavoro si rivela piuttosto dispendioso a livello di impegno richiesto, e ora finalmente inizi a capire che a qualcosa sarà opportuno rinunciare. Leone, c'è forse un po' troppo enfasi nel tuo modo di affrontare le sfide che hai di fronte a te nel lavoro, che peraltro non è detto che siano davvero delle sfide. Siamo alla Vergine, nel corso della giornata presta maggiore attenzione agli incontri e alle opportunità di dialogo con le persone con cui avrai modo di condividere il tuo tempo. Bilancia, il cielo ripresenta il difficile dialogo tra due pianeti che propongono approcci antitetici, ma quella tensione è l'essenza della tua natura. Scorpione, la luna del tuo segno ti aiuta a mettere in valore i regali che ti fanno Venere, Giove e i pianeti della fortuna. Sagittario, in questo momento la configurazione potrebbe rallentare il tuo procedere del lavoro e i tuoi impegni ti mettono di fronte a veri ostacoli. Capricorno, diventa adesso più definito il contrasto di cui sei protagonista, che di fronte alla voce nitida e melodiosa dell'amore fa scattare un meccanismo di eccessiva protezione. Acquario, approfitta dell'aiuto disinteressato della luna che fa riverberare su di te la fortuna che dispensano Venere e Giove. Nel lavoro si presentano opportunità da cogliere al volo. Pesci, il cielo crea dinamiche contraddittorie spingendoti da un lato ad abbandonarti al flusso delle emozioni, lasciando che ti guidino e affidandoti al tuo istinto. Bene, andiamo con i programmi in televisione su Rai 1 stasera in prima serata, Col cuore, Il nome di Francesco, spettacolo a cura di Carlo Conti. Rai 2, John Wick 4 film, Rai 3, La Sala Professori, su Rete 4, Quarto Grado, su Canale 5, L'Erede, su Italia 1, Jurassic World, sulla 7, Propaganda Live, su TV 8, Monza, Catanzaro, Calcio, ci si gioca la Serie A, su Tele 9, Fratelli di Crozza. Perfetto, e veniamo adesso alla chiusura di Primissima con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci, siamo in Via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito, di Paolo Radamenti. Immobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque veniamo adesso invece a cosa va musicalmente parlando sulla Mica Radio Mica International. Bene, il tempo degli anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90, i nostri concorsi del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Oggi è venerdì 29 di maggio. maggio, stasera va all'Organico, la raccolta porta a porta. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play ci sei, ok. Ci siamo anche noi. E allora portaci con te in ogni parte del mondo, mi raccomando, E allora adesso chiudiamo qui naturalmente e andiamo, chiudiamo qui e andiamo subito con la musica anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Prego, prego, prego, vai.

Pubblicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Si falla il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene. Allora, la buona giornata, dicevamo, oggi è venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, siamo un passo, chiaramente ad un passo dal giugno, mese di giugno. Ieri crollo di Sinner, Jannik Parigi si arrende perché per un malore, un passo alla vittoria. Ero senza energia, ma non per il caldo. Ora devo capire, dice Sinner, il suo crollo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, fondi di coesione per il caro energia, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni europee, non sono un bangobat, Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. Intesa Iran Stati Uniti, ma Trump chiede 48 ore, raid su Beirut, una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni, Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti, Abruzzo presa la banda dei colpi ai bancomat, una telefonata ai carabinieri notte lo scorso 25 marzo alle 3:20 da parte di un cittadino ha fatto scattare l'allarme, al telefono la segnalazione di 4 persone che si trovavano davanti alla banca in via Roma Colonnella, arrivati con Alfa Romeo Giulietta Bianca. L'obiettivo non riuscito, grazie alla presenza della maschera di protezione in acciaio, doveva essere quello di far saltare con una marmotta un ordigno esplosivo artigianale. Questo accadeva a Colonnella. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto, bene. Allora, andiamo pure, adesso ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare alla grande. Allora, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, apriamo prima parte, siete i benvenuti. E adesso, signori, andiamo subito con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce. Sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo, prego. Un attimo soltanto e ci siamo, ricominciamo e andiamo subito chiaramente a per questo spot. Prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, vediamo subito allora adesso lo chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi, stagione estiva alla grande allo chalet, la sirenetta da Riccardo, dunque a Tortoretto Lido, bene. Allora, primo giugno Suburbia, più 3 DJ e vocalist, anni 70, 80, 90, mamma mia che roba, che spettacolo. Cosa va sulle amiche di questi tempi come momento musicale, gli favolosi anni 60, 70, 80, ci metto anche un pizzico di anni 90, non guasta mai. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ancora ci siamo, la novità musicale del momento c'è naturalmente Bangaranga, la canzone che ha vinto l'Eurofestival, cantata da Dara in italiano poi. Bentornate estate, Gardelido, ci siamo, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Andiamo pure avanti con De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Le Crucioli 37, Teramo. La massima del giorno, ci siamo, va bene, prendiamoci un bel caffè, non si sa mai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, perfetto. Dunque allora andiamo con la massima del giorno: nessuna battaglia inutile se si combatte con fede e onore. Perfetto, bene. Dunque andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Sulla Demica tutti i giorni c'è l'ossigeno puro, va bene, poi sarebbe la parte orchestrale. Tra i programmi di Radio Amica International, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, niente male davvero. Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti che abbiamo con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours, strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. E ancora Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Bene, vi aspettiamo alla grande. Perfetto. Dunque, la canzone più più della settimana, oltre la settimana, ce l'abbiamo, è Cabana, firmata da Irama, la canzone per l'estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo. Dunque veniamo al meteo con il Gardelido e poi subito il notiziario del giorno, sentiamo. Prego.

0: Ok, bene, bene. Dunque allora, signore, andiamo subito col momento riservato per appunto al tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo. Dunque l'Aquila, anzi rialzo, è stabile. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 19, più 27, Chieti più 17, più 26, Teramo più 17, più 27, Giulianova più 19, più 26, Roccaraso più 11, più 20, Martinsicuro più 20, più 26, San Benedetto del Tronto più 20, più 27. Questo è quanto naturalmente, arrivati al 29 di maggio 2026. Va bene, dunque con questo vi ricordo che siamo arrivati esattamente col 29 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 149, alla fine dell'anno ce ne mancano 216, il sole è sorto chiaramente alle 5.26, tramontata questa sera alle 20.28, ci siamo. Va bene, dunque signori, siamo arrivati adesso al momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo, va bene? Allora, sentiamo un po' e poi tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Bene signori, ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, il segno più vicino del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. La mossa europea, fondi di coesione per caro energia, lettera di Raffaele Fitto ai governi, riprogrammare le risorse per fronteggiare l'emergenza. La scelta sarà volontaria. Le critiche del presidente delle regioni europee usati come bancomat. Per l'Italia sono disponibili fino a 2027 42 miliardi che diventano 75 con le risorse nazionali. I fondi europei di coesione non sono un bancomat, dice Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo Regioni. Da Bruxelles non obbliga nessuno, decidono stati e regioni. Taglio delle accise, nuove misure, adesso la strada è più in discesa. Solo studio, provvedimenti per allargare la platea dei beneficiari di famiglie e imprese. E ancora, andiamo avanti, non possiamo dire ai cittadini che i soldi sono solo per la difesa. Meloni a Mattino 5 conferma le indiscrezioni della Presidente, attivazione parziale rinviata dalla clausola SAFE. Dunque la Premier, nessun logoramento da ultimo anno, la sinistra sbaglia i pronostici come a Venezia, staremo poi a vedere alla fine. Dunque certo è che proprio questa sinistra che dice, la Elis Line che dice che con loro finalmente l'Italia diventerà una potenza mondiale, va bene, quindi aspettiamo con ansia il 2027. Se fossi nella Meloni mi dimetterei subito, perché anche per rispetto ai cittadini, perché con l'Elis Line noi avremo tutto, avremo pensioni raddoppiate, stipendi pure, di tutto di più, non pagheremo più niente, la benzina è gratis.

Va bene, Export Italia controvento, balzo delle vendite all'estero. Negli ultimi tre mesi, tra febbraio e aprile, le esportazioni italiane, nonostante dazi e guerre, sono salite dell'11,3% trainate da Svizzera, Cina e USA. Un caso unico. Torna in positivo anche l'area del Mercosur, mentre il conflitto fa rallentare i paesi del Golfo. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. USA e Iran, la guerra delle bozze, c'è l'intesa, ma anche il sì di Trump. Israele torna a bombardare Beirut. Il presidente americano chiede 48 ore per sciogliere la riserva sull'accordo che prevede 60 giorni di proroga. Dal cessato il fuoco e la riapertura di Hormuz, Netanyahu ordina prendere il controllo del 70% di Gaza. Nel memorandum la Repubblica Islamica si impegnerebbe a non imporre alcun pedaggio per lo stretto. Dunque, Ucraina uccise il contrattore italiano Pineschi, era un ex alpino. La passione per lo sci e la montagna, il ragazzo l'aveva portato a arruolarsi a volontario negli alpini. Il desiderio di sentirsi utile per una causa, combattere a fianco dei peshmerga curdi contro l'ISIS per finire poi al fronte del Donbass con gli ucraini. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, il PD chiama il popolo del no al referendum. L'idea del Nazareno di mobilitare la generazione Z, decisiva per la vittoria sulla giustizia, e poi la scelta dei leader prevista dal nuovo sistema, l'ipotesi di un accordo tra i partiti. L'effetto giovane è pesato sulla scelta dei veneziani. Per Venturini l'idea di riannodare i fili con quell'elettorato. Non c'è solo opzione delle primarie di coalizione, i democratici. Il governo giallorosso guidava Conte perché aveva più voti, adesso dice l'Islan, comanderò io perché ho più voti, dice appunto l'Islan. Quindi è la nuova premier sicuramente, perché sono sicuro al 100% che il centrosinistra naturalmente andrà giustamente al governo, perché ci deve essere il cambio, va bene, e vedremo, però dovranno mantenere tutte le promesse che hanno fatto. Quindi voglio dire, ho visto Conte con quella faccia, non so se cosa dice di buono. Vabbè, va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, ricordo il 2 di giugno, festa della Repubblica, festa del popolo. Dal voto del 46 ad Astro Samantha, le italiane in 8 decenni, naturalmente, che hanno fatto grande appunto questa Italia. Anche le donne hanno fatto grande l'Italia. E ancora, ultima pagina. Roma, l'incubo di una trentenne rapita per 3 giorni e stuprata. Nel branco anche una donna, la colombiana adescata di fronte a un risonante con la promessa di alcune dosi di marijuana, è caricata su un furgone. In 5 abusano di lei in un palazzo occupato, arrestati. Per salvarsi la giovane è saltata al balcone e il giallo dell'amica, dopo la scomparsa, è tornata in patria senza fare denuncia. Si è buttata tra le auto in corsa e ha rischiato che rischiavano di travolgerla. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, però a volte, vedete, anche queste ragazze dicono appunto che la vita è loro, sanno loro quello che devono fare, e poi accadono di queste cose. Io credo che la famiglia sia al primo posto, che bisogna in qualche modo difenderla, assolutamente, bisogna essere sempre uniti. Messina Denaro, trovato il tesoro, impero da 200 milioni in 8 paesi, i beni sotto sequestro sono stati accumulati col commercio di droga, gli investimenti gestiti dal narco Stamburello, arrestato come gli figlio. Le attività anche in Spagna, Caimà, Svizzera, Libano, Meloni, il denaro sarà usato per la sicurezza delle stazioni. Consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, valutare se sia capace di intendere e volere. Accertamento disposto dalla procura di Pavia, la difesa stupore per la tempistica dei magistrati. Una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi. Ormai non ci sono più dubbi, è lui il super indagato, ma se fosse così, ripeto, se fosse così, all'altro, a Stasi, Alberto Stasi, chi gli dà 16 anni di carcere? Quanto costerebbe? Il dramma della mamma di Aurora: per il mio ex ero responsabile, mi diceva di morire come lei. Il padre della 13enne uccisa il suo fidanzatino è stato condannato a 3 anni e mezzo per aver picchiato la moglie. Gli hanno concesso la tenente, la giustizia mi ha deluso. Dunque, una notte mi ha trascinato in camera sua, ha aperto la finestra e mi ha intimato di buttarmi giù.
E ancora, intascati i soldi al programma televisivo La Brambilla, Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, indagata per fatture false intorno a questa trasmissione, per un valore di 1,5 milioni di euro. Vedremo un po' cosa accadrà. Va bene, dunque, andiamo ancora avanti. Adesso andiamo a Teramo dintorni. Smantellata la banda della marmotta che colpiva Coronella, in sé in carcere per aver tentato di far esplodere due sportelli bancomat. Decisiva la chiamata al 112 da parte di un cittadino. Nel mirino del comando, la notte tra il 24 e il 25 marzo scorso, erano finiti gli ATM dell'ufficio postale di Coronella di una banca di Martinsicuro. Territorio appetibile per la criminalità. La PM Medori definisce difficile la Valvibrata, dove l'arma opera bene ma con numeri non adeguati. Andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Dunque, il gruppo del sindaco perde pezzi, il sindaco D'Alberto, Papa lascia Insieme Possiamo. La consigliera non presenta più il mio modo di pensare e agire. Ora serve qualcosa di nuovo. La lista civica di Alberto era stata la più votata nel 2023, ma ora si trova con i seggi dimezzati. Dunque, poi sul fatto dell'acqua, va bene, non riesco a capire davvero il perché dobbiamo andare sotto, essere sottomessi da Pescara, quando i numeri parlano di una Ruzzoreti davvero molto molto molto attiva, e devo dire con incidenza sul personale minimo, gli sversamenti minimo, le perdite ancora al minimo, mentre arriviamo addirittura al 70-80% con la GSA, la CAM, l'H, la stessa H, Sasi. Ma io non riesco a... comunque ho notato tra le altre cose che noi qui a Radio Amica stiamo facendo questa battaglia chiaramente sull'acqua persa, che ci hanno fregato l'acqua del Ruzzo, va bene, però noto che attorno c'è il silenzio più assoluto, cioè non gliene frega niente a nessuno, ma anche in strada non ne senti parlare. Vabbè, allora vuol dire che va bene così, a posto. Per me però rimane che l'acqua ci è stata fregata di brutto. Non capisco perché dobbiamo essere sottomessi a Pescara. Questo è il mio, la mia opinione. Va bene, Delfico, l'area d'ingresso resta nel degrado. Erbacce e rifiuti infestano lo spazio transennato davanti alla scuola. È chiesto l'intervento del comune. Le erbacce che crescono, l'inciviltà che dà sempre il suo contributo. L'area davanti al convitto liceo Delfico di Teramo, edificio posto sotto sequestro dalla magistratura, è nel degrado. Benissimo, succede sempre così, perché poi, va bene, non c'è un fine a questa storia, perché magari, allora, la magistratura dovrebbe essere un po' più chiara e dire bisogna fare questi lavori. Benissimo, facciamo questi lavori, poi ci torniamo subito, va bene, sono stati fatti a regola d'arte, per bene, possiamo riaprire. Invece così no, si passano anni, non so perché questa struttura deve essere chiusa così, vabbè. Ok, forza e coraggio, andiamo ancora avanti. Io certe cose non le capisco, però mi adeguo, come diceva qualcuno tempo dietro, mi adeguo, che vuoi fare. Investimento, morta la seconda donna, la 76enne era stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada insieme all'amica, deceduta poco dopo l'impatto. Le vittime sono Gabriella Pelusi e Fiorella Piovani. Incidente avvenuto davanti all'Eurospin di Atri. Assorbenti e preservativi gratis in Ateneo, l'iniziativa sostenuta da Ludo è stata attivata dall'università con distributori in tutte le sedi. Pensate un po', che iniziativa bellissima, eh? Va bene, solo che le nostre ragazze, non all'epoca in cui stanno studiando all'università chiaramente, ma appena dopo, devono fare figli, perché altrimenti ha voglia parlare qui, avanzano gli stranieri. Se io certe volte conto per il corso per le strade principali di Teramo, su 10 persone che passano, 3 sono italiane e 7 straniere. Non può essere così, tra poco diventeranno 10-0 e allora saranno guai. Va bene, frana, scatta il sequestro a Silvi dell'area, analisi su cause e responsabilità. Il PM Giovagnoli nomina 3 esperti per gli accertamenti nella zona dove sono crollate 4 case. Controlli con il geolaser, 2 mesi per responso, il fascicolo per crollo colposo resta senza indagati. Parliamo della frana appunto a Silvi. E ancora, conceditore, dubbi sulle procedure ad Atri. In commissione vigilanza i contestatori hanno chiesto modifiche al piano rifiuti regionale. Andareto, trovato morto a 40 anni nella sua casa, Matteo Armilei era riverso a terra, scoperto vicino al fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Operaio e padre di 2 figli, è stato fatale probabilmente un malore, responso dagli esami tossicologici. E ancora, Forlino, maggio del consiglio, seduta straordinaria
Seminari a Sant'Egidio della Liberata, in aula ricordo il consigliere vittima di un incidente stradale. Ancora andiamo avanti. Dunque, via delle Vel 300 firme contro il doppio senso, il comitato contrario alla modifica, raccolte 200 sottoscrizioni, un solo giorno, evoluzione sostenibile sia alle auto nel sottopasso di via Sauro, ma serve un piano. Continua la festa del festival delle bande, oggi c'è la banda del Giappone in piazza Bozzi a Giulianò, bellissima iniziativa sicuramente, anche perché la banda piace a tutti. Dunque parte il mercato contadino di Giulianova, pronti i primi 5 banchi. E ancora piano urbanistico a Roseto, cambiano i tecnici, ufficiale la risoluzione del contratto con il gruppo Mate, il comune può procedere con la nomina di nuovi progettisti. I chiarimenti di Pavone, questa decisione ci permette di partire con percorso aggiornato. Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuoco in spiaggia, le guide gravi ripercussioni ambientali, questo è quanto per i festini notturni che si fanno appunto al Borsacchio. Lunghe code attese al distretto sanitario di Roseto, cresce la polemica, il racconto di una cittadina, avevo 30 persone davanti e dura per chi sta male. Ucraina a Pineto, trasloco fine dell'assistenza, i rappresentanti della prefettura indicano quale questa sua alternativa nell'incontro con i rifugiati, in 100 protestano in sala, i profughi si rifiutano di lasciare gli alloggi per trasferirsi da giugno in strutture del nuovo gestore dell'accoglienza. E ancora, io non so se si va in Ucraina, protestiamo, ci lasciano dove stanno, oppure in Russia oppure in altre parti. L'Italia è il paese Bengodi, cioè qui facciamo, ognuno fa come si pare. Va bene, andiamo avanti. Soprattutto gli stranieri, zona industriale, nessun allarme. Sapete, adesso ne parliamo di questa notizia, sapete che succede anche? Perché nei negozi, degli stranieri, sapete cosa fanno? Per 2 anni sapete che la Guardia di Finanza non può andare a toccare nulla, eccetera, eccetera. Dopo 2 anni cambiano intestazione, va bene, non mettono un altro signore, anche perché sono in centinaia, quindi figuriamoci, va bene, e si va avanti. Per cui a pagare le tasse restano solamente quei pochi fessi che siamo noi italiani. Vabbè, dunque, zona industriale a Pineto, dell'Orletta, il sindaco Alberto dell'Orletta replica al comitato, i dati sulla qualità dell'aria sono nella norma, perfetto. A Montesilvano spaccia crack sulla strada parco, preso nei guai un 50enne pescarese, dopo il fermo scatte bizze in casa, in camera nascondeva 9 grammi di cocaina e bilancini tra le altre cose. E allora adesso, signori, andiamo con la pagina dello sport. Prima arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai.

0: Bustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti allora con lo sport. Sinner battuto dal caldo e fuori dal Roland Garros. L'azzurro domina contro Cerundolo prima di un malessere fisico nel terzo set. Uscire così fa male, ora bisogna davvero di recuperare prima di Wimbledon. Sofferente, il viso tirato, le gambe piantate sulla terra rossa, Parigi resta stregata per Yannick Sinner, che vince a Roland Garros, un altro che vive a Roland Garros, un altro psicodramma. A un certo punto si ferma proprio sulle gambe, non ce la fa più. Alfonsi chiarisce: l'episodio mi è stato raccontato in merito all'articolo uscito il 27 di maggio riguardante l'esposto presidente della sezione AE dell'Aquila Guido Alfonsi alla Procura Federale e al Pubblico Ministero Maurizio Sassone. Lo stesso presidente ci tiene a chiarire la sua posizione nei confronti dell'arbitro. Appunto Maria Sole Ferreri Caputi, l'episodio in cui avrebbe cacciato sostanza l'osservatore reo di avergli attribuito un punteggio negativo. Beh, succede così in tutte le parti, Va bene, dunque andiamo avanti anche nel calcio. Allegri ai dettagli con il Napoli, per il Milan spunta Gisla. Il profilo che piace rossonere è quello del tecnico dell'Alali, ma c'è stato anche un contatto con Pochettino. De Laurentiis trova l'accordo col mister toscano, atteso l'annuncio. Ma come fanno a prendere allenatori che... è roba da matti qui, è roba da matti veramente. Allenatori che giocano un campionato che non esiste, nel senso che sono tutti di fatti da campioni ormai alla fine della loro carriera, ma che chiaramente giocano da solo. Lì non c'è l'allenatore che li comanda sul campo, assolutamente no. E quindi, non so. Vabbè, ci sono tante possibilità di ottimi allenatori. Li andiamo a prendere da Mattias Jais, tecnico del Al Ahly. Andiamo avanti. Dunque, vediamo all'Italia. Inizia l'era del commissario tecnico Baldini. Oggi al via il raduno degli azzurri. Prende il via il raduno degli azzurri agli ordini di Silvio Baldini. E CT ad interim per amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Marquez brucia le tappe. Torna subito in pista al via weekend del Mugello per il MotoGP. C'è anche lui. Ciclismo, Giro d'Italia, vince la 18ª tappa, Paul Magnier in volata davanti a Zambanini, Milan, Busato, Strong, Thomas Silva. In classifica generale, Vingegaard a 4 minuti su Gall e 4:27 su Aresman. Sprint vincente di Magnier, Vingegaard, resta in rosa. La prossima tappa, Feltre Alleghe, si chiama così, il paesino, tappone di montagna. Dunque andiamo ancora avanti, tra poco con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante, parliamo di scuola musicale. Sentiamo un po', in arrivo ci siamo, vai, prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale Sole e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la seconda parte dello sport, quella locale chiaramente. Dunque in Serie B il Catanzaro sogna l'impresa ai playoff contro il Monza. Sarà un po' difficile perché l'andata il Monza ha vinto a Catanzaro per 2-0. Beh, basterebbe anche un pareggio per il Monza per andare in Serie A. Pescara per attacco si pensa a Ferraris, in settimana vertice col Venezia, uno degli eroi della cavalcata per la Serie B, rientra in biancazzurro, finito il prestito alla Salernitana. Continua la Secaldo tra il Delfino e Lagunari, sul piatto Berardi, Haddad, Canavò e Padana. Barillari saluta Pineto, qui respiro aria di famiglia, dice il nuovo allenatore. Un tecnico biancazzurro si presenta alla città, mi impegnerò per dare tante soddisfazioni al club. L'entusiasmo contagioso del presidente e la solidità del DS mi hanno convinto ad accettare questa sfida. Giulianova, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi che diventa ancora è il nuovo allenatore del continua a essere allenatore del Giulianova Calcio. Il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore del portiere Visi. Il presidente Bucciconi dice sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. C'era in corsa anche Del Grosso, appunto Alessandro Del Grosso, che poteva diventare allenatore del Giulianova, mentre l'altro, il fratello Federico, invece si sia già accasato con l'angolana, chiaramente per via del fatto che l'angolana questa volta ci crede, vuole andare in Serie D. Notaresco si va verso l'opzione delle gare casalinghe a Mosciano, perché bisogna rifare lo stadio di Notaresco e quindi si andrà a Mosciano a giocare. Chieti Pistilli è ora alla stretta finale di Labio, conferma siamo vicini all'accordo, ha presentato ieri ricorso al CONI. Io questo presidente di Labio non lo capisco, comunque vabbè, dice vicino all'accordo, ma Pistilli lo sa che dovrà pagare 1,5 milioni di buffi di debiti che ha il Chieti, oppure chi li paga questi? Vabbè, starebbe a vedere, ognuno si prende le sue responsabilità. La Santa Giudice in eccellenza vuole firmare pure il bis, sono attesi 400 tifosi alla spalla, il ritorno ai playoff al Fadini, alla Santa Giudice può andar bene anche un pareggio. Basket, Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi che potrebbe tornare a allenare il Roseto Basket, impazza Lidere Rosa, la voce che vedrebbe vicino al rientro il mister artefice della promozione da due lo scorso anno. Ci si riprova ancora una volta dopo l'amara retrocessione. Bene signori, stop al notiziario, andiamo avanti perché è il momento degli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo, gli appunti di Radio Mica, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Mica International, l'ora dei famosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora le notizie riservate, dunque subito con i nostri concorsi fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. Riprendi
0: prendi il bello che ti circonda. Entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Arrechino da Sante, veniamo alle notizie riservate. Dunque, il ristorante a base di pesce Tortato Alto vi aspetta per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Prenota. Dunque, stazione servizi IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 29, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, all'organico. Signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, andiamo pure tranquillamente avanti, è il momento della fortuna. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, concorso numero 184, scusate, concorso numero 85, vai, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, concorso numero 85, la combinazione vincente 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 46.324 euro, ai 4 421 euro, ai 3 33,48 euro, ai 2 6,24 euro, per la super combinazione vincente che è la seguente: 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34. E si riparte oggi venerdì, c'è ancora estrazione, concorso numero 86, attenzione, dunque. E abbiamo un jackpot da 171 milioni e 500 euro questa sera, dunque 500.000 euro, 171 milioni e 500.000 euro. Passiamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Genova e Milano, numeri consigliati 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42, ripeto 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano, su Palermo e Roma 64, 66, 71 abbinati al 3, ripeto 64 66 71 abbinate al 34 su Palermo e Roma. Buona fortuna anche a voi. Tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone, e ci siamo, piena estate, fa caldo, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene. Dunque, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Dunque, a Teramo Città, farmacia del Corso, Corso Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante Foschi, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atria, Pineto Silvi di Pietro Pineto, a Giovanova Galle del Leone, via Gramsci, Valvolata Farmacia Comunale Garrufo Santomero, a Roseto Candelore sulla via Nazionale, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola Gran Sasso, via Prato Grande Cerchiara, Montorio Dorisio Faradriano, Teramo Città, Farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9. Dunque, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche, sentiamo un po', vai pure, prego. High speed goes on.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, Radio Amica Internazionale 48, vediamo le super classifiche del giorno. Ci siamo, allora andiamo subito con la tassazione dei salari, dove la tassazione dei salari è più alta. Primo posto Belgio, davanti alla Germania, al terzo l'Austria, al quarto Ungheria, al quinto la Francia, al sesto l'Italia, che è anche alta, però la tassazione dei salari. Però in Belgio, Germania, Austria, anche in Ungheria, sono al di sopra di noi altri. Domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio. Andiamo pure avanti, prego regia, ci siamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque siamo subito arrivati al momento dell'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, di un tratto senti la necessità di rallentare fino a quasi a fermarti. Il timore della tua vulnerabilità ti fa dimenticare che più la dissimuli e più diventa evidente. Toro, la luna in opposizione al tuo segno ti aiuta a relativizzare anche l'importanza delle tue stesse iniziative, liberandoti di un senso di urgenza. Gemelli, la giornata odierna illumina in maniera forse per te nuova alcuni credenti del tuo equilibrio economico. Cancro, a secondare le tue ambizioni nel lavoro si rivela piuttosto dispendioso a livello di impegno richiesto, ora finalmente inizi a capire che a qualcosa sarà opportuno rinunciare. Leone, c'è forse un po' troppo enfasi nel tuo modo di affrontare le sfide che hai di fronte a te nel lavoro, che peraltro non è detto che siano davvero delle sfide. Siamo alla Vergine, nel corso della giornata presta maggiore attenzione agli incontri e all'opportunità di dialogo con le persone con cui avrai modo di condividere il tuo tempo. Bilancia, il cielo ripresenta il difficile dialogo tra due pianeti che propongono approcci antitetici, ma quella tensione è l'essenza della tua natura. Scorpione, la luna del tuo segno ti aiuta a mettere in valore i regali che ti fanno venere Giove e i pianeti della fortuna. Sagittario, in questo momento la configurazione potrebbe rallentare il tuo procedere di lavoro e i tuoi impegni ti mettono di fronte a veri ostacoli. Capricorno, diventa adesso più definito il contrasto di cui sei protagonista, che di fronte alla voce nitida e melodiosa dell'amore fa scattare un meccanismo di eccessiva protezione. Acquario, approfitta dell'aiuto disinteressato della luna che fa riverberare su di te la fortuna che dispensano venere Giove. Nel lavoro lavoro si presentano opportunità da cogliere al volo. Pesci, il cielo crea dinamiche contraddittorie, spingendoti da un lato ad abbandonarti al flusso delle emozioni, lasciando che ti guidino e affidandoti al tuo istinto. Bene, andiamo con i programmi in televisione su Rai 1 stasera, in prima serata, Col cuore, Il nome di Francesco, spettacolo a cura di Carlo Conti. Rai 2, John Wick 4, film. Rai 3, La sala professori, su Rete 4, Quarto grado. Su Canale 5, L'erede. Su Italia 1, Jurassic World. Sulla 7, Propaganda Live. Su TV 8, Monza, Catanzaro, calcio, ci si gioca la Serie A. Su Tele 9, Fratelli di Crozza. Perfetto. E veniamo adesso alla chiusura di primi

Concorsi del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Oggi è venerdì 29 di maggio, stasera va all'organico, la raccolta porta a porta. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play C6, ok. Ci siamo anche noi. E allora, portaci con te in ogni parte del mondo, mi raccomando, Diciamo, chiudiamo qui e andiamo subito con la musica anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Prego, prego, prego, vai.

imparerai da ora. E parlerai il destino, già lo dice, che basta poco e già.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per

Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: apart, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, allora la buona giornata, dicevamo, oggi è venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, siamo un passo, chiaramente ad un passo dal giugno, mese di giugno. Ieri crollo di Sinner, Jannik Parigi si arrende perché per un malore, un passo alla vittoria, ero senza energia ma non per il caldo, ora devo capire, dice Sinner, il suo crollo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, fondi di coesione per il caro energia, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni europee, non sono un bangobat, Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. Intesa Iran Stati Uniti, ma Trump chiede 48 ore, raid su Beirut, una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni, Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti, Abruzzo presa la banda dei colpi ai bancomat, una telefonata ai carabinieri notte lo scorso 25 marzo alle 3:20 da parte di un cittadino ha fatto scattare l'allarme, al telefono la segnalazione di 4 persone che si trovavano davanti alla banca in via Roma Coronella, arrivati con Alfa Romeo Giulietta Bianca, l'obiettivo non riuscito grazie alla presenza della maschera di protezione in acciaio doveva essere quello di far saltare con una marmotta un ordigno esplosivo artigianale, questo accadeva a Coronella. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto, bene. Allora, andiamo pure adesso, ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare la grande. Allora, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora, apriamo prima parte, siete i benvenuti. E adesso, signori, andiamo subito con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce. Sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo, prego. Un attimo soltanto e ci siamo, ricominciamo e andiamo subito chiaramente a per questo spot, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, veniamo subito allora, adesso lo chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi, stagione estiva alla grande allo chalet, la sirenetta da Riccardo, dunque a Tortoretto Lido. Bene, allora, primo giugno Suburbia, più 3 DJ e vocalist, anni 70, 80, 90, mamma mia che roba, che spettacolo. Cosa va sulle amiche? Di questi tempi come momento musicale, gli favolosi anni 60, 70, 80, ci metto anche un pizzico di anni 90, non guasta mai. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ancora ci siamo, la novità musicale del momento c'è naturalmente Bangaranga, la canzone che ha vinto l'Eurofestival, cantata da Dara in italiano poi. Bentornate estate, Garderido, ci siamo, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Andiamo pure avanti con De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37, Teramo. La massima del giorno, ci siamo, va bene, prendiamoci un bel caffè, non si sa mai, prego.

tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, perfetto. Dunque allora andiamo con la massima del giorno: nessuna battaglia inutile se si combatte con fede e onore. Perfetto, bene. Dunque andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Sulla Demica tutti i giorni c'è l'ossigeno puro, va bene, che poi sarebbe la parte orchestrale. Tra i programmi di Radio Amica International, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, niente male davvero. Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti che abbiamo con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. To the heart. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque ci siamo. Di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione mobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. E ancora Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Bene, vi aspettiamo alla grande. Perfetto. Dunque, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Cabana, firmata da Irama, la canzone per estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo. Dunque veniamo al meteo con il Gardelido e poi subito il notiziario del giorno. Sentiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: bene, bene. Dunque allora, signori, andiamo subito col momento riservato per appunto al tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo. Dunque l'Aquila, anzi rialzo, è stabile. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 19, più 27, Chieti più 17, più 26, Teramo più 17, più 27, Giulianova più 19, più 26, Roccaraso più 11, più 20, Martinsicuro più 20, più 26, San Benedetto del Tronto più 20, più 27. Questo è quanto naturalmente, arrivati al 29 di maggio 2026. Va bene, dunque con questo vi ricordo che siamo arrivati esattamente col 29 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 149, alla fine dell'anno ce ne mancano 216, il sole è sorto chiaramente alle 5.26, tramontare questa sera alle 20.28, ci siamo. Va bene, dunque signori, siamo arrivati adesso al momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo, va bene? Allora, sentiamo un po' e poi tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

signori, ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, il segno più vicino del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. La mossa europea, fondi di coesione per il caro energia. Lettera di Raffaele Fitto ai governi, riprogrammare le risorse per fronteggiare l'emergenza. La scelta sarà volontaria. Le critiche del presidente delle regioni europee usati come bancomat. Per l'Italia sono disponibili fino a 2027 42 miliardi, che diventano 75 con le risorse nazionali. I fondi europei di coesione non sono un bancomat, dice Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo Regioni. Da Bruxelles non obbliga nessuno, decidono stati e regioni. Taglio delle accise, nuove misure, adesso la strada è più in discesa. Sono lo studio provvedimenti per allargare la platea dei beneficiari di famiglie e imprese. E ancora, andiamo avanti. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi sono solo per la difesa. Meloni a Mattino 5 conferma le indiscrezioni della Presidente. Attivazione parziale rinviata dalla clausola SAFE. Dunque la Premier, nessun logoramento da ultimo anno. La sinistra sbaglia i pronostici come a Venezia. Staremo poi a vedere alla fine. Dunque, certo è che proprio questa sinistra che dice, la Elis Line, che dice che con loro finalmente l'Italia diventerà una potenza mondiale, va bene, quindi aspettiamo con ansia il 2027. Se fossi nella Meloni mi dimetterei subito, perché anche per rispetto ai cittadini, perché con l'Elis Line noi avremo tutto, avremo pensioni raddoppiate, stipendi pure, di tutto di più, non pagheremo più niente, la benzina è gratis. Va bene, export d'Italia contro vento, balzo delle vendite all'estero. Negli ultimi tre mesi, tra febbraio e aprile, le esportazioni italiane, nonostante dazi e guerre, sono salite dell'11,3%, trainate da Svizzera, Cina e USA. Un caso unico. Torna in positivo anche l'area del Mercosur, mentre il conflitto fa rallentare i paesi del Golfo. Veniamo adesso a un'altra notizia. USA e Iran, la guerra delle bozze, c'è l'intesa, manca il sì di Trump. Israele torna a bombardare Beirut. Il presidente americano chiede 48 ore per sciogliere la riserva sull'accordo che prevede 60 giorni di proroga. Dal cessato il fuoco e la riapertura di Hormuz, Netanyahu ordina prendere il controllo del 70% di Gaza. Nel memorandum la Repubblica Islamica si impegnerebbe a non imporre alcun pedaggio per lo stretto. Dunque, Ucraina uccise il contrattore italiano Pineschi, era un ex alpino. La passione per lo sci e la montagna, il ragazzo l'aveva portato a arruolarsi a volontario negli alpini. Il desiderio di sentirsi utile per una casa, combattere a fianco dei peshmerga curdi contro l'ISIS, per finire poi al fronte del Donbass con gli ucraini. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, il PD chiama il popolo del no al referendum. L'idea del Nazareno di mobilitare la generazione Z, decisiva per la vittoria sulla giustizia, e poi la scelta dei leader prevista dal nuovo sistema di ipotesi di un accordo tra i partiti. L'effetto giovane è pesato sulla scelta dei veneziani. Per Venturini l'idea di riannodare i fili con quell'elettorato. Non c'è solo opzione delle primarie di coalizione, i democratici. Il governo giallorosso guidava Conte perché aveva più voti, adesso dice Elis Line, comanderò io perché ho più voti, dice appunto Elis Line. Quindi è la nuova Premier sicuramente, perché sono sicuro al 100% che il centrosinistra naturalmente andrà giustamente al governo, perché ci deve essere il cambio, va bene, e vedremo, però dovranno mantenere tutte le promesse che hanno fatto. Quindi voglio dire, ho visto Conte con quella faccia, non so se cosa dice di buono. Vabbè, va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, ricordo il 2 di giugno, festa della Repubblica, festa del popolo. Dal voto del 46 ad Astro Samantha, le italiane in 8 decenni, naturalmente, che hanno fatto grande appunto questa Italia. Anche le donne hanno fatto grande l'Italia. E ancora, ultima pagina. Roma, l'incubo di una trentenne rapita per tre giorni e stuprata. Nel branco anche una donna, la colombiana Descati, di fronte a un ristorante con la promessa di alcune dosi di marijuana, è caricata su un furgone. In cinque abusano di lei in un palazzo occupato, arrestati. Per salvarsi la giovane è saltata al balcone e il giallo dell'amica, dopo la scomparsa, è tornata in patria senza fare denuncia.
si è buttata tra le auto in corsa e ha rischiato che rischiavano di travolgerla. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, però a volte vedete anche queste ragazze dicono appunto che la vita è loro, sanno loro quello che devono fare e poi accadono di queste cose. Io credo che la famiglia sia al primo posto, che bisogna in qualche modo difenderla, assolutamente, bisogna essere sempre uniti. Messina Denaro, ha trovato il tesoro, impero da 200 milioni in 8 paesi, i beni sotto sequestro sono stati accumulati col commercio di droga, gli investimenti gestiti dal narcos Tamburello arrestato con moglie e figlio. Le attività anche in Spagna, Caimano, Svizzera, Libano, Meloni, il denaro sarà usato per la sicurezza delle stazioni. Consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, valutare se sia capace di intendere e volere. Accertamento disposto dalla procura di Pavia, la difesa stupore per la tempistica dei magistrati. Una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi. Ormai non ci sono più dubbi, è lui il super indagato, ma se fosse così, ripeto, se fosse così, all'altro, a Stasi, Alberto Stasi, chi gli dà 16 anni di carcere? Quanto costerebbe? Il dramma della mamma di Aurora: per il mio ex ero responsabile, mi diceva di morire come lei. Il padre della tredicenne uccisa il suo fidanzatino è stato condannato a 3 anni e mezzo per aver picchiato la moglie. Gli hanno concesso la tenente, la giustizia mi ha deluso. Dunque, una notte mi ha trascinato in camera sua, ha aperto la finestra e mi ha intimato di buttarmi giù. E ancora, intascati i soldi del programma televisivo La Brambilla, Michele Vittorio Brambilla, deputata di Noi Moderati, indagata per fatture false intorno a questa trasmissione, per un valore di 1,5 milioni di euro. Vedremo un po' cosa accadrà. Va bene, dunque, andiamo ancora avanti. Adesso andiamo a Teramo dintorni. Smantellata la banda della marmotta che colpiva Colonnella, in 6 in carcere per aver tentato di far esplodere 2 sportelli bancomat. Decisiva la chiamata al 112 da parte di un cittadino. Nel mirino del comando, la notte tra il 24 e il 25 marzo scorso, erano finiti gli ATM dell'ufficio postale di Colonnella di una banca di Martinsicuro. Territorio appetibile per la criminalità. La PM Medori definisce difficile la Val Vibrata, dove l'arma opera bene ma con numeri non adeguati. Andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Dunque, il gruppo del sindaco perde pezzi, il sindaco D'Alberto, Papa lascia Insieme Possiamo. La consigliera non presenta più il mio modo di pensare e agire. Ora serve qualcosa di nuovo. La lista civica di Alberto era stata la più votata nel 2023, ma ora si trova con i seggi dimezzati. Dunque, poi sul fatto dell'acqua, va bene, non riesco a capire davvero il perché dobbiamo andare sotto, essere sottomessi da Pescara, quando i numeri parlano di una Ruzzoreti davvero molto molto molto attiva, e devo dire con incidenza sul personale minimo, gli sversamenti minimo, le perdite ancora al minimo, mentre arriviamo addirittura al 70-80% con la GSA, la CAM, l'H, la stessa H, Sasi. Ma io non riesco a... comunque ho notato tra le altre cose che noi qui a Radio Amica stiamo facendo questa battaglia chiaramente sull'acqua persa, che ci hanno fregato l'acqua del Ruzzo, va bene, però noto che attorno c'è il silenzio più assoluto, cioè non gliene frega niente a nessuno, ma anche in strada non ne senti parlare. Vabbè, allora vuol dire che va bene così, a posto. Per me però rimane che l'acqua ci è stata fregata di brutto. Non capisco perché dobbiamo essere sottomessi a Pescara. Questo è il mio, la mia opinione. Va bene, Delfico, l'area d'ingresso resta nel degrado. Erbacce e rifiuti infestano lo spazio transennato davanti alla scuola. Ha chiesto l'intervento del comune. Le erbacce che crescono, l'inciviltà che dà sempre il suo contributo. L'area davanti al convitto liceo Delfico di Teramo, edificio posto sotto sequestro dalla magistratura, è nel degrado. Benissimo, succede sempre così, perché poi, va bene, non c'è un fine a questa storia, perché magari, allora, la magistratura dovrebbe essere un po' più chiara e dire bisogna fare questi lavori. Benissimo, facciamo questi lavori, poi ci torniamo subito, va bene, sono stati fatti a regolarate per bene, possiamo riaprire. Invece così no, passano anni, non so perché questa struttura deve essere chiusa così. Vabbè,
Ok, forza e coraggio. Andiamo ancora avanti. Io certe cose non le capisco, però mi adeguo, come diceva qualcuno tempo dietro, mi adeguo al fuoco, che vuoi fare. Investimento, morta la seconda donna, la 76enne, era stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada insieme all'amica, deceduta poco dopo l'impatto. Le vittime sono Gabriella Pelusi e Fiorella Piovani. Incidente avvenuto davanti all'Eurospin di Atri. Assorbenti e preservativi gratis in Ateneo, l'iniziativa sostenuta da Ludo è stata attivata dall'università con distributori in tutte le sedi. Pensate un po', che iniziativa bellissima, va bene, solo che le nostre ragazze, non all'epoca in cui stanno studiando all'università chiaramente, ma appena dopo, devono fare figli, perché altrimenti ha voglia parlare qui, avanzano gli stranieri. Se io certe volte conto per il corso per le strade principali di Teramo, su 10 persone che passano, 3 sono italiane e 7 straniere. Non può essere così, tra poco diventeranno 10-0 e allora saranno guai. Va bene, frana, scatta il sequestro a Silvi dell'area, analisi su cause e responsabilità. Il PM Giovagnoli nomina 3 esperti per gli accertamenti nella zona dove sono crollate 4 case. Controlli con il geolaser, 2 mesi per responso, il fascicolo per crollo colposo resta senza indagati. Parliamo della frana appunto a Silvi. E ancora, conceditore, dubbi sulle procedure ad Atri. In commissione vigilanza i contestatori hanno chiesto modifiche al piano rifiuti regionale. A Nareto, trovato morto a 40 anni nella sua casa, Matteo Armillei era riverso a terra, scoperto vigile del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Operaio e padre di 2 figli, è stato fatale probabilmente un malore, responso dagli esami tossicologici. E ancora, Forlino, maggio del consiglio, seduta straordinaria a Sant'Egidio della Liberata, in aula ricordo il consigliere vittima di un incidente stradale. E ancora andiamo avanti. Dunque, via delle Vel, 300 firme contro il doppio senso, il comitato contrario alla modifica, raccolte 200 sottoscrizioni in un solo giorno. Evoluzione sostenibile sia le auto nel sottopasso di via Sauro, ma serve un piano. Continua la festa del festival delle bande. Oggi c'è la banda del Giappone in piazza Bozzi a Giulialò, bellissima iniziativa sicuramente, anche perché la banda piace a tutti. Dunque, parte il mercato contadino di Giulianova, pronti i primi 5 banchi. E ancora, piano urbanistico a Roseto, cambiano i tecnici, ufficiale la risoluzione del contratto con il gruppo Mate, il comune può procedere con la nomina di nuovi progettisti. I chiarimenti di Pavone, questa decisione ci permette di partire con percorso aggiornato. Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuoco in spiaggia, le guide gravi ripercussioni ambientali, questo è quanto per i festini notturni che si fanno appunto al Borsacchio. Lunghe code attese al distretto sanitario di Roseto, cresce la polemica, il racconto di una cittadina, avevo 30 persone davanti, è dura per chi sta male. Ucraina, Pineto, trasloco fine dell'assistenza, i rappresentanti della prefettura indicano quale questa sua alternativa nell'incontro con i rifugiati, in 100 protestano in sala. I profughi si rifiutano di lasciare gli alloggi per trasferirsi da giugno in strutture del nuovo gestore dell'accoglienza. E ancora, io non so se si va in Ucraina, protestiamo, ci lasciano dove stanno, oppure in Russia oppure in altre parti. L'Italia è il paese Bengodi, cioè qui facciamo, ognuno fa come si pare. Va bene, andiamo avanti. Soprattutto gli stranieri, zona industriale, nessun allarme. Sapete, adesso ne parliamo di questa notizia, sapete che succede anche? Perché nei negozi, degli stranieri, sapete cosa fanno? Per 2 anni sapete che la Guardia di Finanza non può andare a toccare nulla, eccetera, eccetera. Dopo 2 anni cambiano intestazione, va bene, lo mettono un altro signore, anche perché sono in centinaia, quindi figuriamoci, va bene, e si va avanti. Per cui a pagare le tasse restano solamente quei pochi fessi che siamo noi italiani. Vabbè, dunque, zona industriale a Pineto, Dell'Orletta, il sindaco Alberto Dell'Orletta replica al comitato, i dati sulla qualità dell'aria sono nella norma, perfetto. A Montesilvano, spaccia crack sulla strada parco, preso nei guai un 50enne pescarese, dopo il fermo scatte bizze in casa, in camera nascondeva 9 grammi di cocaina e bilancini, tra le altre cose. E allora adesso, signori, andiamo con la pagina dello sport. Prima arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai.

0: Bustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti allora con lo sport. Sinner battuto dal Caldo e fuori dal Roland Garros. L'azzurro domina contro Cerundolo prima di un malessere fisico nel terzo set. Uscire così fa male, ora bisogna davvero di recuperare prima di Wimbledon. Sofferente, il viso tirato, le gambe piantate sulla terra rossa, Parigi resta stregata per Yannick Sinner, che vince a Roland Garros, un altro che vive a Roland Garros, un altro psicodramma. A un certo punto si ferma proprio sulle gambe, non ce la fa più. Alfonsi chiarisce: l'episodio mi è stato raccontato in merito all'articolo uscito il 27 maggio riguardante l'esposto presidente della sezione AE dell'Aquila Guido Alfonsi alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Sassone. Lo stesso presidente ci tiene a chiarire la sua posizione nei confronti dell'arbitro. Credo, scusate, dell'arbitro appunto Maria Sole Ferreri Caputi, l'episodio in cui avrebbe cacciato sostanza l'osservatore reo di avergli attribuito un punteggio negativo. Beh, succede così in tutte le parti, Va bene, dunque andiamo avanti anche nel calcio. Allegri ai dettagli con il Napoli, per il Milan spunta Geisl. Il profilo che piace rossonere è quello del tecnico dell'Alali, ma c'è stato anche un contatto con Pochettino. De Laurentiis trova l'accordo col mister toscano, atteso l'annuncio. Ma come fanno a prendere allenatori che... È roba da matti veramente. Allenatori che giocano un campionato che non esiste, nel senso che sono tutti fatti da campioni ormai alla fine della loro carriera, ma che chiaramente giocano da solo. Lì non c'è l'allenatore che li comanda sul campo, assolutamente no. E quindi, non so. Vabbè, ci sono tante possibilità di ottimi allenatori. Li andiamo a prendere da Mattias Geis, tecnico del Al Ahly. Andiamo avanti. Dunque, veniamo all'Italia. Inizia l'era del commissario tecnico Baldini. Oggi al via il raduno degli azzurri. Prende il via il raduno degli azzurri agli ordini di Silvio Baldini, e CT ad interim per amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Marquez brucia le tappe, torna subito in pista al via weekend del Mugello per il MotoGP. C'è anche lui. Ciclismo, Giro d'Italia, vince la 18esima tappa Paul Magnier in volata davanti a Zambanini, Milan, Busato, Strong, Thomas Silva. In classifica generale, Vingegaard a 4 minuti su Gall e 4:27 su Aresman. Sprint vincente di Magnier, Vingegaard, resta in rosa. La prossima tappa, Feltre Alleghe, si chiama così, il paesino, tappone di montagna. Dunque andiamo ancora avanti, tra poco con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante, parliamo di scuola musicale. Sentiamo un po' in arrivo, ci siamo, vai, prego.
0: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis. Il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo. Gioco con la musica per i più piccoli. E poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con la seconda parte dello sport, quella locale chiaramente. Dunque in Serie B il Catanzaro sogna l'impresa ai playoff contro il Monza, sarà un po' difficile perché all'andata il Monza ha vinto a Catanzaro per 2-0. Beh, basterebbe anche un pareggio per il Monza per andare in Serie A. Pescara per attacco si pensa a Ferrari, si settimana vertice col Venezia, uno degli eroi della cavalcata per la Serie B, rientra in biancazzurro, finito il prestito alla Salernitana, continua la Secaldo tra il Delfino e Lagunari, sul piatto Berardi, Haddad, Canavò e Padana. Barillari saluta Pineto, qui respiro aria di famiglia, dice il nuovo allenatore, un tecnico biancazzurro, si presenta alla città, mi impegnerò per dare tante soddisfazioni al club, l'entusiasmo contagioso del presidente e la solidità del DS mi hanno convinto ad accettare questa sfida. Giulianova, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi che diventa ancora il nuovo allenatore, continua a essere allenatore del Giulianova Calcio, il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore del portiere Visi, il presidente Bucciconi dice sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta, c'era in corsa anche Del Grosso, appunto Alessandro Del Grosso, che poteva diventare allenatore del Giulianova, mentre l'altro, il fratello Federico, invece si sia già accasato con l'Angolana, chiaramente per via del fatto che l'Angolana questa volta ci crede, vuole andare in Serie D. Notaresco si va verso l'opzione delle gare casalinghe a Mosciano perché bisogna rifare lo stadio di Notaresco e quindi si andrà a Mosciano a giocare. Chieti Pistilli è ora alla stretta finale di Labio, conferma, siamo vicini all'accordo, ha presentato ieri ricorso al CONI. Io questo presidente di Labio non lo capisco, comunque vabbè, dice vicino all'accordo, ma Pistilli lo sa che dovrà pagare €1,5 milioni di buffi di debiti che ha il Chieti, oppure chi li paga questi? Vabbè, starebbe a vedere, ognuno si prende le sue responsabilità. La Santa Giulia in eccellenza vuole firmare pure il bis, sono attesi 400 tifosi alla spalla, il ritorno ai playoff al Fadini, alla Santa Giuliese può andare bene anche un pareggio. Basket, Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi che potrebbe tornare a allenare il Roseto Basket, impazza il Dele Rosa, la voce che vedrebbe vicino al rientro il mister artefice della promozione da 2 lo scorso anno, ci si riprova ancora una volta dopo l'amara retrocessione. Bene signori, stop al notiziario, andiamo avanti perché è il momento degli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo, gli appunti di Radio Mica, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Mica International, l'ora dei favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora le notizie riservate, dunque subito con i nostri concorsi fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi
0: Brandy, Il bello che ti circonda, entrano oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Arrechino da Sante, veniamo alle notizie riservate. Dunque, il ristorante a base di pesce Torto Alto vi aspetta per questo super fine settimana al 347 37 64 271, prenota. Dunque, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 29, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, all'organico. Signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, andiamo pure tranquillamente avanti, è il momento della fortuna. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, concorso numero 184, scusate, concorso numero 85, vai, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna. Super Enalotto, concorso numero 85, la combinazione vincente 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 46.324 euro, ai 4 421 euro, ai 3 33 euro 48, ai 2 6 euro 24, per la super combinazione vincente che è la seguente: 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34. E si riparte oggi venerdì, c'è ancora estrazione, concorso numero 86, attenzione. Dunque, e abbiamo un jackpot da 171 milioni e 500 euro questa sera, dunque è 500 mila euro, 171 milioni e 500 mila euro. Passiamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Genova e Milano, numeri consigliati 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42, ripeto 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano, su Palermo e Roma 64, 66, 71 abbinati al 3 e 4, ripeto 64, 66, 71 abbinati al 3 e 4 su Palermo e Roma. Buona fortuna anche a voi, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone, e ci siamo, piena estate, fa caldo, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene. Dunque, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Dunque, a Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante e Foschi, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atria, Piede dei Silvi di Pietro Pineto, a Giovanova Galli del Leone, via Gramsci, Valvolata Farmacia Comunale, Garrufo Santomero, a Roseto Canderone sulla via Nazionale, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola Gran Sasso, via Prato Grande Cerchiara, Montorio Dorisio Faradriano, Teramo Città, Farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9. Dunque, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche, sentiamo un po', vai pure, prego. High speed.
2: go zoom zoom zoom zoom zoom zoom.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, Radio Amica International 48, vediamo le super classifiche del giorno. Ci siamo, allora andiamo subito con la tassazione dei salari, dove la tassazione dei salari è più alta. Primo posto Belgio, davanti alla Germania, al terzo l'Austria, al quarto Ungheria, quinto la Francia, al sesto l'Italia, che è anche alta però la tassazione dei salari, però in Belgio, Germania, Austria, anche l'Ungheria sono al di sopra di noi altri. Domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana, tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio. Andiamo pure avanti, prego regia, ci siamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque siamo subito arrivati al momento dell'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, ed un tratto senti la necessità di rallentare fino a quasi a fermarti. Il timore della tua vulnerabilità ti fa dimenticare che più la dissimuli e più diventa evidente. Toro, la luna in opposizione al tuo segno ti aiuta a relativizzare anche l'importanza delle tue stesse iniziative, liberandoti di un senso di urgenza. Gemelli, la giornata odierna illumina in maniera forse per te nuova alcuni credenti del tuo equilibrio economico. Cancro, assecondare le tue ambizioni nel lavoro si rivela piuttosto dispendioso a livello di impegno richiesto, e ora finalmente inizi a capire che a qualcosa sarà opportuno rinunciare. Leone, c'è forse un po' troppo enfasi nel tuo modo di affrontare le sfide che hai di fronte a te nel lavoro, che peraltro non è detto che siano davvero delle sfide. Siamo alla Vergine, nel corso della giornata presta maggiore attenzione agli incontri e alle opportunità di dialogo con le persone con cui avrai modo di condividere il tuo tempo. Bilancia, il cielo ripresenta il difficile dialogo tra due pianeti che propongono approcci antitetici, ma quella tensione è l'essenza della tua natura. Scorpione, la luna del tuo segno ti aiuta a mettere in valore i regali che ti fanno Venere, Giove e i pianeti della fortuna. Sagittario, in questo momento la configurazione potrebbe rallentare il tuo procedere del lavoro e i tuoi impegni ti mettono di fronte a veri ostacoli. Capricorno, diventa adesso più definito il contrasto di cui sei protagonista, che di fronte alla voce nitida e melodiosa dell'amore fa scattare un meccanismo di eccessiva protezione. Acquario, approfitta dell'aiuto disinteressato della luna che fa riverberare su di te la fortuna che dispensano Venere e Giove. Nel lavoro si presentano opportunità da cogliere al volo. Pesci, il cielo crea dinamiche contraddittorie spingendoti da da un lato ad abbandonarti al flusso delle emozioni, lasciando che ti guidino e affidandoti al tuo istinto. Bene, andiamo con i programmi in televisione su Rai 1 stasera, in prima serata, Col cuore, Il nome di Francesco, spettacolo a cura di Carlo Conti. Rai 2, John Wick 4, film. Rai 3, La sala professori, su Rete 4, Quarto grado, su Canale 5, L'erede, su Italia 1, Jurassic World, sulla 7, Propaganda Live, su TV 8, Monza, Catanzaro, Calcio, ci si gioca la Serie A, su 3-9, Fratelli di Crozza. Perfetto, e veniamo adesso alla chiusura di Primissima con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci, siamo in Via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito di Paolo Radamenti, immobile per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque veniamo adesso invece a cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica International. Bene, il tempo degli anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90. I nostri concorsi del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Oggi è venerdì 29 di maggio, stasera va l'organico, la raccolta porta a porta. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok. Ci siamo anche noi. E allora, portaci con te in ogni parte del mondo, mi raccomando, Dicevamo, chiudiamo qui e andiamo subito con la musica anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Prego, prego, prego, vai.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma mamma mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Bus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Arrechino da Sante, veniamo alle notizie riservate. Dunque, il ristorante a base di pesce Tortuato Alto vi aspetta per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Prenota. Dunque, stazione servizi IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 29, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, all'organico. Signori, la fortuna, ci siamo con la fortuna, andiamo pure tranquillamente avanti, è il momento della fortuna. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, concorso numero 184, scusate, concorso numero 85, vai, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, concorso numero 85, la combinazione vincente 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 46.324 euro, ai 4 421 euro, ai 3 33,48 euro, ai 2 6,24 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 22 33 36 74 78 86, numero jolly 81, superstar 34. E si riparte oggi venerdì, c'è ancora estrazione, concorso numero 86, attenzione, dunque. E abbiamo un jackpot da 171 milioni e 500 euro questa sera, dunque è 500.000 euro, 171 milioni e 500.000 euro. Passiamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte Genova e Milano, numeri consigliati 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42, ripeto 26, 28, 33 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano, su Palermo e Roma 64, 66, 71 abbinati al 3-4, ripeto 64, 66, 71 abbinati al 3-4 su Palermo e Roma. Buona fortuna anche a voi, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone e ci siamo, piena estate, fa caldo, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni, prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene. Dunque, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Dunque, a Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante e Foschi, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atria, a Pietro Silvi di Pietro Pineto, a Giunova Galli del Leone, via Gramsci, Valbrata, farmacia comunale Garrufo Santomero, a Roseto Candelore sulla via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosini, a Casalisola Gran Sasso, via Prato Grande Cerchiara, Montorio Dorisio Faradriano, Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9. Dunque, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche, sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Una
3: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, Radio Mica International 48, vediamo le super classifiche del giorno. Ci siamo, allora andiamo subito con la tassazione dei salari, dove la tassazione dei salari è più alta. Al primo posto Belgio, davanti alla Germania, al terzo l'Austria, al quarto Ungheria, al quinto la Francia, al sesto l'Italia, che è anche alta però la tassazione dei salari. Però in Belgio, Germania, Austria, anche l'Ungheria sono al di sopra di noi altri. Domani tocca alla classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura è di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Andiamo pure avanti, prego regia, ci siamo.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene. Dunque, siamo subito arrivati al momento dell'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, ed un tratto senti la necessità di rallentare fino a quasi a fermarti. Il timore della tua vulnerabilità ti fa dimenticare che più la dissimuli e più diventa evidente. Toro, la luna in opposizione al tuo segno ti aiuta a relativizzare anche l'importanza delle tue stesse iniziative, liberandoti di un senso di urgenza. Gemelli, la giornata odierna illumina in maniera forse per te nuova alcuni credenti del tuo equilibrio economico. Cancro, a secondare le tue ambizioni nel lavoro si rivela piuttosto dispendioso a livello di impegno richiesto, e ora finalmente inizi a capire che a qualcosa sarà opportuno rinunciare. Leone, c'è forse un po' troppo enfasi nel tuo modo di affrontare le sfide che hai di fronte a te nel lavoro, che peraltro non è detto che siano davvero delle sfide. Siamo alla Vergine, nel corso della giornata presta maggiore attenzione agli incontri e alle opportunità di dialogo con le persone con cui avrai modo di condividere il tuo tempo. Bilancia, il cielo ripresenta il difficile dialogo tra due pianeti che propongono approcci antitetici, ma quella tensione è l'essenza della tua natura. Scorpione, la luna del tuo segno ti aiuta a mettere in valore i regali che ti fanno Venere, Giove e i pianeti della fortuna. Sagittario, in questo momento la configurazione potrebbe rallentare il tuo procedere del lavoro e i tuoi impegni ti mettono di fronte a veri ostacoli. Capricorno, diventa adesso più definito il contrasto di cui sei protagonista, che di fronte alla voce nitida e melodiosa dell'amore fa scattare un meccanismo di eccessiva protezione. Acquario, approfitta dell'aiuto disinteressato della luna che fa riverberare su di te la fortuna che dispensano Venere e Giove. Nel lavoro si presentano opportunità da cogliere al volo. Pesci, il cielo crea dinamiche contraddittorie spingendoti da un lato ad abbandonarti al flusso delle emozioni, lasciando che ti guidino e affidandoti al tuo istinto. Bene, andiamo con con i programmi in televisione su Rai 1 stasera in prima serata col cuore Il nome di Francesco, spettacolo a cura di Carlo Conti. Rai 2 John Wick 4 film, Rai 3 La Sala Professori su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Jurassic World, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Monza Catanzaro Calcio ci si gioca la Serie A, su Tele 9 Fratelli di Crozza. Perfetto, e veniamo adesso alla chiusura di primissima con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci, siamo in Via Cruccioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito di Paolo Radamenti. Immobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque veniamo adesso invece a cosa va musicalmente parlando sulla Mica Radio Mica International. Bene, il tempo degli anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90. I nostri concorsi del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Oggi è venerdì 29 di maggio, stasera va all'organico, la raccolta porta a porta. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai preci 6, ok. Ci siamo anche noi. E allora portaci con te in ogni parte del mondo, mi raccomando, Dicevamo, chiudiamo qui e andiamo subito con la musica anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Prego, prego, prego, vai.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, bene. Allora, la buona giornata, dicevamo, oggi è venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, siamo un passo, chiaramente ad un passo dal giugno, mese di giugno. Ieri crollo di Sinner, Jannica Parigi si arrende perché per un malore un passo alla vittoria, ero senza energia ma non per il caldo, ora devo capire, dice Sinner, il suo crollo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, fondi di coesione per il caro energia, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni europee, non sono un bangobat, Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. Intesa Iran-Stati Uniti, ma Trump chiede 48 ore, raid su Beirut, una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni, Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti, Abruzzo presa la banda dei colpi ai bancomat, una telefonata ai carabinieri notte lo scorso 25 marzo alle 3:20 da parte di un cittadino ha fatto scattare l'allarme, al telefono la segnalazione di 4 persone che si trovavano davanti alla banca in via Roma Colonnella, arrivati con Alfa Romeo Giulietta Bianca. L'obiettivo non riuscito grazie alla presenza della maschera di protezione in acciaio doveva essere quello di far saltare con una marmotta un ordigno esplosivo artigianale, questo accadeva a Colonnella. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto, bene. Allora, andiamo pure adesso, ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare alla grande. Allora, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque allora apriamo prima parte, siete i benvenuti e adesso signori andiamo subito con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, sentiamo un po', prego regia, vai, ci siamo, prego. Un attimo soltanto e ci siamo, ricominciamo e andiamo subito chiaramente a per questo spot, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, veniamo subito allora, adesso lo chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi, stagione estiva alla grande allo chalet, la sirenetta da Riccardo, dunque a Tortoretto Lido, bene. Allora, primo giugno Suburbia, più 3 DJ e vocalist, anni 70, 80, 90, mamma mia che roba, che spettacolo. Cosa va su Radio Amica di questi tempi come momento musicale, gli favolosi anni 60, 70, 80, ci metto anche un pizzico di anni 90, non guasta mai. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ancora ci siamo, la novità musicale del momento c'è naturalmente Bangaranga, la canzone che ha vinto l'Eurofestival, cantata da Dara e in italiano poi. Bentornate estate, Garderido, ci siamo, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Andiamo pure avanti con De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Le Crucioli 37 Teramo, la massima del giorno, ci siamo. Va bene, prendiamoci un bel caffè, non si sa mai, prego.

blocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, perfetto. Dunque allora andiamo con la massima del giorno: nessuna battaglia inutile se si combatte con fede e onore. Perfetto, bene. Dunque andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Sorella amica, tutti i giorni c'è l'ossigeno puro, va bene, che poi sarebbe la parte orchestrale. Tra i programmi di Radio Amica International, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, niente male davvero. Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti che abbiamo con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours, strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente, 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque ci siamo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione mobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. E ancora Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. Bene, vi aspettiamo alla grande. Perfetto. Dunque la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Cabana, firmata da Irama, la canzone per estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo. Dunque veniamo al meteo con il Gardelido e poi subito il notiziario del giorno. Sentiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: bene, bene. Dunque allora, signori, andiamo subito col momento riservato per appunto al tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, temperature in rialzo. Dunque l'Aquila, anzi rialzo, è stabile. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 19, più 27, Chieti più 17, più 26, Teramo più 17, più 27, Giulianova più 19, più 26, Roccaraso più 11, più 20, Martinsicuro più 20, più 26, San Benedetto del Tronto più 20, più 27. Questo è quanto naturalmente, arrivati al 29 di maggio 2026. Va bene, dunque con questo vi ricordo che siamo arrivati esattamente col 29 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 149, alla fine dell'anno ce ne mancano 216, il sole è sorto chiaramente alle 5.26, tramontata questa sera alle 20.28, ci siamo. Va bene, dunque signori, siamo arrivati adesso al momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo, va bene? Allora, sentiamo un po' e poi tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

signori, ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo venerdì 29 maggio 2026, San Massimino, il segno più vicino del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. La mossa europea, fondi di coesione per il caro energia. Lettera di Raffaele Fitto ai governi, riprogrammare le risorse per fronteggiare l'emergenza. La scelta sarà volontaria. Le critiche del presidente delle regioni europee usati come bancomat. Per l'Italia sono disponibili fino a 2027 42 miliardi che diventano 75 con le risorse nazionali. I fondi europei di coesione non sono un bancomat, dice Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo Regioni. Da Bruxelles non obbliga nessuno, decidono stati e regioni. Taglio delle accise, nuove misure, adesso la strada è più in discesa. Sono lo studio, provvedimenti per allargare la platea dei beneficiari di famiglie e imprese. E ancora, andiamo avanti. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi sono solo per la difesa. Meloni a Mattino 5 conferma le indiscrezioni della Presidente, attivazione parziale rinviata dalla clausola SAFE. Dunque la Premier, nessun logoramento da ultimo anno. La sinistra sbaglia i pronostici come a Venezia. Staremo poi a vedere alla fine. Dunque, certo è che proprio questa sinistra che dice, la Elis Line, che dice che con loro finalmente l'Italia diventerà una potenza mondiale, va bene, quindi aspettiamo con ansia il 2027. Se fossi nella Meloni mi dimetterei subito, perché anche per rispetto ai cittadini, perché con l'Elis Line noi avremo tutto, avremo pensioni raddoppiate, stipendi pure, di tutto di più, non pagheremo più niente, la benzina è gratis, va bene. Export d'Italia contro vento, balzo delle vendite all'estero. Negli ultimi tre mesi, tra febbraio e aprile, le esportazioni italiane, nonostante dazi e guerre, sono salite dell'11,3% trainate da Svizzera, Cina e USA. Un caso unico. Torna in positivo anche l'area del Mercosur, mentre il conflitto fa rallentare i paesi del Golfo. Veniamo adesso a un'altra notizia. USA e Iran, la guerra delle bozze, c'è l'intesa, manca il sì di Trump. Israele torna a bombardare Beirut. Il presidente americano chiede 48 ore per sciogliere la riserva sull'accordo che prevede 60 giorni di proroga. Dal cessato il fuoco e la riapertura di Hormuz, Netanyahu ordina prendere il controllo del 70% di Gaza. Nel memorandum la Repubblica Islamica si impegnerebbe a non imporre alcun pedaggio per lo stretto. Dunque, Ucraina uccise il contrattore italiano Pineschi, era un ex alpino. La passione per lo sci e la montagna, il ragazzo l'aveva portato a arruolarsi a volontario negli alpini. Il desiderio di sentirsi utile per una casa, combattere a fianco dei peshmerga curdi contro l'ISIS per finire poi al fronte del Donbass con gli ucraini. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, il PD chiama il popolo del no al referendum. L'idea del Nazareno di mobilitare la generazione Z, decisiva per la vittoria sulla giustizia e per la scelta dei leader, prevista dal nuovo sistema di ipotesi di un accordo tra i partiti. L'effetto giovane è pesato sulla scelta dei veneziani. Per Venturini l'idea di riannodare i fili con quell'elettorato. Non c'è solo opzione delle primarie di coalizione, i democratici. Il governo giallorosso guidava Conte perché aveva più voti, adesso dice Elis Line, comanderò io perché ho più voti, dice appunto Elis Line. Quindi è la nuova premier sicuramente, perché sono sicuro al 100% che il centrosinistra naturalmente andrà giustamente al governo, perché ci deve essere il cambio, va bene, e vedremo, però dovranno mantenere tutte le promesse che hanno fatto. Quindi voglio dire, ho visto Conte con quella faccia, non so se cosa dice di buono. Vabbè, va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, ricordo il 2 di giugno, festa della Repubblica, festa del popolo. Dal voto del 46 ad Astro Samantha, le italiane in 8 decenni naturalmente che hanno fatto grande appunto questa Italia, anche le donne hanno fatto grande l'Italia. E ancora ultima pagina, Roma, l'incubo di una trentenne rapita per tre giorni e stuprata, nel branco anche una donna, la colombiana adescata di fronte a un ristorante con la promessa di alcune dosi di marijuana e caricata su un furgone. In cinque abusano di lei in un palazzo occupato, arrestati. Per salvarsi la giovane è saltata al balcone e il giallo dell'amica, dopo la scomparsa, è tornata in patria senza fare denuncia.
si è buttata tra le auto in corsa e ha rischiato che rischiavano di travolgerla. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, però a volte vedete anche queste ragazze dicono appunto che la vita è loro, sanno loro quello che devono fare e poi accadono di queste cose. Io credo che la famiglia sia al primo posto, che bisogna in qualche modo difenderla, assolutamente, bisogna essere sempre uniti. Messina Denaro, ha trovato il tesoro, impero da 200 milioni in 8 paesi, i beni sotto sequestro erano stati accumulati col commercio di droga, gli investimenti gestiti dal narcos Tamburello arrestato con moglie e figlio. Le attività anche in Spagna, Cayman, Svizzera, Libano, Meloni, il denaro sarà usato per la sicurezza delle stazioni. Consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, valutare se sia capace di intendere e volere. Accertamento disposto dalla procura di Pavia, la difesa stupore per la tempistica dei magistrati. Una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi. Ormai non ci sono più dubbi, è lui il super indagato, ma se fosse così, ripeto, se fosse così, all'altro, a Stasi, Alberto Stasi, chi gli dà 16 anni di carcere? Quanto costerebbe? Il dramma della mamma di Aurora: per il mio ex ero responsabile, mi diceva di morire come lei. Il padre della tredicenne uccisa il suo fidanzatino è stato condannato a 3 anni e mezzo per aver picchiato la moglie. Gli hanno concesso la tenente, la giustizia mi ha deluso. Dunque, una notte mi ha trascinato in camera sua, ha aperto la finestra e mi ha intimato di buttarmi giù. E ancora, intascati i soldi del programma televisivo La Brambilla, Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, indagata per fatture false intorno a questa trasmissione, per un valore di 1,5 milioni di euro. Vedremo un po' cosa accadrà. Va bene, dunque, andiamo ancora avanti. Adesso andiamo a Teramo dintorni. Smantellata la banda della marmotta che colpiva Colonnella, in 6 in carcere per aver tentato di far esplodere 2 sportelli bancomat. Decisiva la chiamata al 112 da parte di un cittadino. Nel mirino del comando, la notte tra il 24 e il 25 marzo scorso, erano finiti gli ATM dell'ufficio postale di Colonnella di una banca di Martinsicuro. Territorio appetibile per la criminalità. La PM Medori definisce difficile la Val Vibrata, dove l'arma opera bene ma con numeri non adeguati. Andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Dunque, il gruppo del sindaco perde pezzi, il sindaco D'Alberto, Papa lascia Insieme Possiamo. La consigliera non presenta più il mio modo di pensare e agire. Ora serve qualcosa di nuovo. La lista civica di Alberto era stata la più votata nel 2023, ma ora si trova con i seggi dimezzati. Dunque, poi sul fatto dell'acqua, va bene, non riesco a capire davvero il perché dobbiamo andare sotto, essere sottomessi da Pescara, quando i numeri parlano di una Ruzzoreti davvero molto molto molto attiva, e devo dire con incidenza sul personale minimo, gli sversamenti minimo, le perdite ancora al minimo, mentre arriviamo addirittura al 70-80% con la GSA, la CAM, l'H, la stessa H, Sasi. Ma io non riesco a... Comunque, ho notato tra le altre cose che noi qui a Radio Amica stiamo facendo questa battaglia chiaramente sull'acqua persa, che ci hanno fregato l'acqua del Ruzzo, va bene, però noto che attorno c'è il silenzio più assoluto, cioè non gliene frega niente a nessuno, ma anche in strada non ne senti parlare. Vabbè, allora vuol dire che va bene così, a posto. Per me però rimane che l'acqua ci è stata fregata di brutto. Non capisco perché dobbiamo essere sottomessi a Pescara. Questo è il mio, la mia opinione. Va bene, Delfico, l'area d'ingresso resta nel degrado. Erbacce e rifiuti infestano lo spazio transennato davanti alla scuola. È chiesto l'intervento del comune. Le erbacce che crescono, l'inciviltà che dà sempre il suo contributo. L'area davanti al convitto liceo Delfico di Teramo, edificio posto sotto sequestro dalla magistratura, è nel degrado. Benissimo, succede sempre così, perché poi, va bene, non c'è un fine a questa storia, perché magari, allora, la magistratura dovrebbe essere un po' più chiara e dire bisogna fare questi lavori. Benissimo, facciamo questi lavori, poi ci torniamo subito, va bene, sono stati fatti a regola d'arte, per bene possiamo riaprire. Invece così no, passano anni, non so perché questa struttura deve essere chiusa così, vabbè.
Ok, forza e coraggio, andiamo ancora avanti. Io certe cose non le capisco, però mi adeguo, come diceva qualcuno tempo dietro, mi adeguo, che vuoi fare. Investimento, morta la seconda donna, la 76enne era stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada insieme all'amica, deceduta poco dopo l'impatto. Le vittime sono Gabriella Pelusi e Fiorella Piovani. Incidente avvenuto davanti all'Eurospin di Atri. Assorbenti e preservativi gratis in Ateneo, l'iniziativa sostenuta da Ludo è stata attivata dall'università con distributori in tutte le sedi. Pensate un po', che iniziativa bellissima, eh? Va bene, solo che le nostre ragazze, non all'epoca in cui stanno studiando all'università, chiaramente, ma appena dopo, devono fare figli, perché altrimenti, a voglia parlare qui, avanzano gli stranieri. Se io certe volte conto per il corso per le strade principali di Teramo, su 10 persone che passano, 3 sono italiane e 7 straniere. Non può essere così, tra poco diventeranno 10-0 e allora saranno guai. Va bene, frana, scatta il sequestro a Silvi dell'Aria, analisi su cause e responsabilità. Il PM Giovagnoni nomina 3 esperti per gli accertamenti nella zona dove sono crollate 4 case. Controlli con il geolaser, 2 mesi per responso, il fascicolo per crollo colposo resta senza indagati. Parliamo della frana appunto a Silvi. E ancora, conceditore, dubbi sulle procedure ad Atri. In commissione vigilanza i contestatori hanno chiesto modifiche al piano rifiuti regionale. Andereto, trovato morto a 40 anni nella sua casa, Matteo Armillei era riverso a terra, scoperto vigile del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Operaio e padre di 2 figli, è stato fatale probabilmente un malore, responso dagli esami tossicologici. E ancora, Forlino, maggio del consiglio, seduta straordinaria a Sant'Egidio della Liberata, in aula ricordo il consigliere vittima di un incidente stradale. E ancora andiamo avanti. Dunque, via delle Vel, 300 firme contro il doppio senso. Il comitato contrario alla modifica raccolte 200 sottoscrizioni in un solo giorno. Evoluzione sostenibile sia le auto nel sottopasso di via Sauro, ma serve un piano. E continua la festa del festival delle bande. Oggi c'è la banda del Giappone in piazza Bozzi a Giulianò. Bellissima iniziativa, sicuramente, anche perché la banda piace a tutti. Dunque, parte il mercato contadino di Giulianova, pronti i primi 5 banchi. E ancora, piano urbanistico a Roseto, cambiano i tecnici, ufficiale la risoluzione del contratto con il gruppo Mate. Il comune può procedere con la nomina di nuovi progettisti. I chiarimenti di Pavone, questa decisione ci permette di partire con percorso aggiornato. Borsacchio, allarme per i festini notturni. Mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuoco in spiaggia, le guide gravi ripercussioni ambientali. Questo è quanto per i festini notturni che si fanno appunto al Borsacchio. Lunghe code attese al distretto sanitario di Roseto, cresce la polemica. Il racconto di una cittadina: avevo 30 persone davanti, è dura per chi sta male. Ucraina a Pineto, trasloco fine dell'assistenza. I rappresentanti della prefettura indicano quale questa sua alternativa nell'incontro con i rifugiati. In 100 protestano in sala. I profughi si rifiutano di lasciare gli alloggi per trasferirsi da giugno in strutture del nuovo gestore dell'accoglienza. E ancora, io non so se si va in Ucraina, protestiamo, ci lasciano dove stanno, oppure in Russia oppure in altre parti. L'Italia è il paese Bengodi, cioè qui facciamo, ognuno fa come si pare. Va bene, andiamo avanti. Soprattutto gli stranieri, zona industriale, nessun allarme. Sapete, adesso ne parliamo di questa notizia, sapete che succede anche? Perché nei negozi, degli stranieri, sapete cosa fanno? Per 2 anni sapete che la Guardia di Finanza non può andare a toccare nulla, eccetera, eccetera. Dopo 2 anni cambiano intestazione, va bene, lo mettono un altro signore, anche perché sono in centinaia, quindi figuriamoci, va bene, e si va avanti. Per cui a pagare le tasse restano solamente quei pochi fessi che siamo noi italiani. Vabbè, dunque, zona industriale a Pineto, dell'Orletta, il sindaco.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti allora con lo sport. Sinner battuto dal caldo e fuori da Roland Garros. L'azzurro domina contro Cerundolo prima di un malessere fisico nel terzo set. Uscire così fa male, ora bisogna davvero di recuperare prima di Wimbledon. Sofferente, il viso tirato, le gambe piantate sulla terra rossa, Parigi resta stregata per Yannick Sinner, che vince a Roland Garros, un altro che vive a Roland Garros, un altro psicodramma. A un certo punto si ferma proprio sulle gambe, non ce la fa più. Alfonsi chiarisce: l'episodio mi è stato raccontato in merito all'articolo uscito il 27 di maggio riguardante l'esposto presidente della sezione AI dell'Aquila Guido Alfonsi alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Sassone. Lo stesso presidente ci tiene a chiarire la sua posizione nei confronti dell'arbitro. Credo, scusate, dell'arbitro appunto Maria Sole Ferreri Caputi, l'episodio in cui avrebbe cacciato sostanza l'osservatore reo di avergli attribuito un punteggio negativo. Beh, succede così in tutte le parti, eh. Va bene, dunque andiamo avanti anche nel calcio. Allegri ai dettagli con il Napoli, per il Milan spunta Gisla. Il profilo che piace rossonere è quello del tecnico dell'Alali, ma c'è stato anche un contatto con Pochettino. De Laurentiis trova l'accordo col mister toscano, atteso l'annuncio. Ma come fanno a prendere allenatori che... è roba da matti qui, è roba da matti veramente. Allenatori che giocano un campionato che non esiste, nel senso che sono tutti di fatti da campioni ormai alla fine della loro carriera, ma che chiaramente giocano da solo. Lì non c'è l'allenatore che li comanda sul campo, assolutamente no. E quindi, bah, non so. Vabbè, ci sono tante possibilità di ottimi allenatori. Li andiamo a prendere da Mattias Jais, tecnico del Al Ahly. Boh, andiamo avanti. Dunque, veniamo all'Italia. Inizia l'era del commissario tecnico Baldini. Oggi al via il raduno degli azzurri. Prende il via il raduno degli azzurri agli ordini di Silvio Baldini. E CT ad interim per amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Marquez brucia le tappe. Torna subito in pista al via weekend del Mugello per il MotoGP. C'è anche lui. Ciclismo, Giro d'Italia, vince la 18esima tappa, Paul Magnier in volata davanti a Zambanini, Milan, Busato, Strong, Thomas Silva. In classifica generale, Vingegaard a 4 minuti su Gall e 4:27 su Aresman. Sprint vincente di Magnier, Vingegaard, resta in rosa. La prossima tappa, Feltre Alleghe, si chiama così, il paesino, tappone di montagna. Dunque andiamo ancora avanti, tra poco con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante, parliamo di scuola musicale. Sentiamo un po' in arrivo, ci siamo, vai, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04

0: 340972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la seconda parte dello sport, quella locale chiaramente. Dunque in Serie B il Catanzaro sogna l'impresa ai playoff contro il Monza. Sarà un po' difficile perché all'andata il Monza ha vinto a Catanzaro per 2-0. Beh, basterebbe anche un pareggio per il Monza per andare in Serie A. Pescara per attacco si pensa a Ferrari, si settimana vertice col Venezia. Uno degli eroi della cavalcata per la Serie B rientra in biancazzurro, finito il prestito alla Salernitana. Continua la secaldo tra il Delfino e Lagunari sul piatto Berardi e la Dad, Canavò e Padana. Barillari saluta Pineto, qui respiro aria di famiglia, dice il nuovo allenatore. Un tecnico biancazzurro si presenta alla città, mi impegnerò per dare tante soddisfazioni al club. L'entusiasmo contagioso del presidente e la solidità del DS mi hanno convinto ad accettare questa sfida. Giulianova, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi che diventa ancora il nuovo allenatore continua a essere allenatore del Giulianova Calcio. Il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore del portiere Visi. Il presidente Bucciconi dice sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. C'era in corsa anche Del Grosso, appunto Alessandro Del Grosso, che poteva diventare allenatore del Giulianova, mentre l'altro, il fratello Federico, invece si sia già accasato con l'angolana, chiaramente per via del fatto che l'angolana questa volta ci crede, vuole andare in Serie D. Notaresco si va verso l'opzione delle gare casalinghe a Mosciano perché bisogna rifare lo stadio di Notaresco e quindi si andrà a Mosciano a giocare. Chieti Pistilli è ora alla stretta finale di Labio, conferma, siamo vicini all'accordo, ha presentato ieri ricorso al CONI. Io questo presidente di Labio non lo capisco, comunque vabbè, dice vicino all'accordo, ma Pistilli lo sa che dovrà pagare €1,5 milioni di buffi di debiti che ha il Chieti, oppure chi li paga questi? Vabbè, starebbe a vedere, ognuno si prende le sue responsabilità. La Santa Giulia in eccellenza vuole firmare pure il bis, sono attesi 400 tifosi alla spalla, il ritorno ai playoff al Fadini, alla Santa Giuliese può andar bene anche un pareggio. Basket, Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi che potrebbe tornare a allenare il Roseto Basket, impazza il Dele Rosa, la voce che vedrebbe vicino al rientro il mister artefice della promozione da 2 lo scorso anno, ci si riprova ancora una volta dopo l'amara retrocessione. Bene signori, stop al notiziario, andiamo avanti perché è il momento degli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo, gli appunti di Radio Mica. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Mica International? L'ora dei favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora le notizie riservate, dunque subito con i nostri concorsi fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate.

se s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.